anche dei sei menne ucciane nei semo tu che noi tana maiata ando Elena ando Elena nei semo tu che noi tana maiata che nei dei ho and it's